0: Mamá!
1: Τι έφερε?
0: Φιλελεύθερα.
2: No. Sì. No, mamma sta... sta ascoltando la musica. Lei?
0: Ti clicco questo.
2: Cosa?
0: Ti clicco questo.
2: Perché?
0: Per giocare.